Alright, zero, Musanju, zero, Musanju, zero, Musanju, Munana, Musanju.

0: Gamba lo. Wanji. Na iwo giro. Wevale wevale wevale. Tata.
1: Ono. Eja nabo changwari.
0: Oli changwari.
1: Changwari.
0: Bakweta bata.
1: Yanabo.
0: Ndi yanabo.
1: Ego.
0: Wevale wevale wevale. Aha. Wanji.
2: Yes, Charika.
0: Wanji.
2: Omese watu wa mukano wenyine muri rano.
0: Akaro akali fu ya polisi.
2: Ba so chikengeruke.
0: Webale bamweta musoko alipacho webale kubante kaniza. Gambalo.
1: Alikam.
0: Tata. Webale kubante kaniza.
1: Magizi wa sene sawa yona.
0: Sawa yona sawa yona sawa yona. Nesta nkwenda ge nkwenda nkwenda ge kitoke
1: nja kuletera mkama wako
0: osala magezi kale kale kale ogwa mweta waliko tika maila alioko saidi sawa yona magezi.